Musica nare colore. Musica, musica nare nazione. Da mai adesso. Musica nare nazione. Musica, musica mi appartiene. Ho sentito scelta. Con musica io traiesco. Con musica io calatoresco. Se mi faccio se mi sento ciò, a ciò cumbreo io. Con musica io mi indrago stesso. Perché la musica, musica mi dà iubire.

Musica nare colore. Musica, musica nare nazione. Da mai adesso. Musica nare nazione. Musica, musica mi appartiene. Ho sentito lasciato. Con musica io traiesse. Con musica io calatoresse. Se mi piace se mi sento lasciato. A ciò cumbre io. Con musica io mi andrò stesso. Dentro che musica, musica mi dà io dire.